0: Facendo buon lupi, amichetta lupi, Elisa, questa mia, Elisa, figlia, sarò pure
1: incontrare. Farmi,
0: mi chiede in fantara, quando mi piace ella, non la rimanchi,
1: o morio.
0: Tutto, ma chi tira meticulosamente sulla parete? Dobbiamo scalarli, ma chi ce l'ha?

0: Fatemi robar tutti, la mia vita a tutti. Vita, vita mia, vieni mia figlia.
1: Quando mi dice ella, non la vi manchi, occurrió. Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tut